zip, per dimenticare. Ho fatto molto più una strage di una strage. Arrivo, smetti di parlare. No, con me tu non lo puoi fare. No.